quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: Sono le 3:03.
1: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde media.

0: Sono le 4 e 4 minuti.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
2: MRC Media Radio Castellana, RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Inizio di weekend davvero rovente con il cuore dell'anticiclone africano Caronte che si sposta proprio in pieno bacino del Mediterraneo. Al mattino tutto sole da nord a sud, con l'unica eccezione rappresentata da poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e da isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio nessuna variazione se non per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Media Radio Castellana, la tua radio.

0: Medjugorje, messaggio della Regina della Pace, 25 ottobre 2025. Cari figli, l'Altissimo, nella sua bontà, vi ha dato me per guidarvi sulla via della pace. Molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace e non hanno conosciuto il Dio d'amore. Perciò, figliuoli, pregate e amate. Formate i gruppi di preghiera per esortare al bene. Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
1: Va ora in onda il Santo Rosario.
2: O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Alleluia. Recitiamo questa sera una parte del Santo Rosario meditando i misteri della gioia. Ricordiamo nella nostra preghiera le famiglie, in modo particolare quelli che hanno qualche difficoltà, e anche tutti i nostri sacerdoti della nostra comunità diocesana. Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria ad Elisabetta.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero della gioia contempliamo la perdita e il ritrovamento di Gesù nel Tempio fra i dottori della legge. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: per l'acquisto delle sante indulgenze e per il nostro Papa Francesco. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Per tutti i defunti, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen. Recitiamo ora le litanie mariane.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Padre del cielo che sei Dio.
0: Pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
0: Pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio.
0: Pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio.
0: Pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
0: prega per noi.
1: Vergine Potente,
0: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di Perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
0: prega per noi.
2: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
2: Rosa mistica,
0: prega per noi.
2: Torre della Santa Città di Davide,
0: prega per noi.
2: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
2: Santuario della Divina Presenza,
0: prega per noi.
2: Arca dell'Alleanza,
0: prega per noi.
2: Porta del Cielo,
0: prega per noi.
2: Stella del Mattino,
0: prega per noi.
2: Salute degli Infermi,
0: prega per noi.
2: Rifugio dei Peccatori,
0: prega per noi.
2: Consolatrice degli Afflitti,
0: prega per noi.
2: Aiuto dei Cristiani,
0: prega per noi.
2: Regina degli Angeli,
0: prega per noi.
2: Regina dei Patriarchi,
0: prega per noi.
2: Regina dei Profeti,
0: prega per noi.
2: Regina degli Apostoli,
0: prega per noi.
2: Regina dei Martiri,
0: prega per noi.
2: Regina dei Confessori della Fede,
0: prega per noi.
2: Regina delle Vergini,
0: prega per noi.
2: Regina di tutti i Santi,
0: prega per noi.
2: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
2: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
2: Regina del Rosario,
0: prega per noi.
2: Regina della Famiglia,
0: prega per noi.
2: Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, o Signore.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, o Signore.
2: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, rendici degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato il mistero dell'incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Benediciamo il Signore.
1: Diamo grazie a Dio.

GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

Sto in silenzio ma con un vuoto assordante dentro, di cui non ti accorgi, ti logora nel frattempo. Se penso troppo al corpo caldo ed il cuore freddo, non trovo istruzioni al caos che mi porto all'interno. Il passato, dicono, non ha niente da darti. Peccato che lo capisco quando è troppo tardi. Le cose davvero belle sono rare da trovare, come un sorriso in faccia di chi non lo sa fare. In tanti vorrebbero solo lasciarsi morire, ma tu accetteresti l'ignoto dopo la fine. Precipito nella vertigine del mio oblio. Se fosse questa l'essenza di quel che sono io, sono l'antidoto e allo stesso tempo il mio veleno. E forse è questo il mio problema vero. Sei la primavera, io invece l'inverno. Un raggio di sole quando è buio pesto. L'unico senso nel mio mondo perso. Paura di perderti se mi guardi dentro. Sei la primavera, io invece l'inverno. Un raggio di sole quando è buio pesto. L'unico senso nel mio mondo perso. Paura di perderti se mi guardi dentro.

0: Sono le 7.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
3: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con la cronaca: triplice omicidio a Roma, madre, padre, figlia, minorenne sono stati uccisi a coltellate in un'abitazione in via Montiglio nel quartiere Aurelio. Il figlio più grande della coppia, anche lui minorenne, è rimasto ferito in maniera non grave. Il giovane è in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo quanto si apprende, le vittime sono tutte originarie del Bangladesh senza precedenti di polizia. Sul posto la squadra mobile della questura di Roma e la polizia scientifica per delineare i contorni della vicenda. Il bilancio delle vittime del terremoto registrato mercoledì in Venezuela è salito a 920 morti e 3.360 feriti. Lo ha reso noto il presidente dell'Assemblea nazionale, Jorge Rodriguez. Molte famiglie riferiscono che i loro cari sono ancora sepolti sotto le macerie. Ogni persona salvata è un miracolo, ha detto Rodriguez. Il bilancio di vittime italo-venezuelane per il terremoto nel paese è salito a 3 morti e 5 feriti, a cui si aggiungono 35 dispersi. Al quinto round di negoziati, dopo 5 giorni di intensi colloqui, Israele e Libano hanno raggiunto a Washington un accordo quadro, mentre Hezbollah continua a chiedere il ritiro delle forze israeliane dal sud del paese. Il popolo tornerà a casa sotto la sovranità del Libano, non condividiamo con nessun altro l'autorità sul nostro territorio, afferma il presidente libanese Aoun. Intanto risale la tensione ad Hormuz dopo attacchi iraniani alle navi. Le guardie rivoluzionarie affermano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid americani. Donald Trump riapre il fronte della guerra commerciale con l'Europa. Il presidente degli Stati Uniti ha minacciato l'introduzione di dazi del 100% sui prodotti europei qualora i paesi dell'Unione decidessero di introdurre una digital tax a carico delle grandi aziende tecnologiche americane. Chiunque dovesse imporre una simile tassa si vedrà immediatamente applicare un dazio del 100% su tutti i beni esportati verso gli Stati Uniti, ha scritto Trump sul suo social Truth. Mondiali di calcio, Dembélé show a Boston, l'astro del Paris Saint-Germain fa tripletta, la Francia batte 4-1 la Norvegia e passa da prima della girone I alla nuova fase dei mondiali. Il Senegal liquida l'Iraq 5-0 e spera ancora nel ripescaggio tra le terze. Capoverde fa festa 0-0 con l'Arabia Saudita e vola ai sedicesimi dove sfiderà l'Argentina. Alla Spagna basta un gol di Baena al 45esimo per battere l'Uruguay 1-0 e chiudere in testa il gruppo H con 7 punti. Ed è tutto, a più tardi.
2: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
4: Inizio di weekend davvero rovente con il cuore dell'anticiclone africano Caronte che si sposta proprio in pieno bacino del Mediterraneo. Al mattino tutto sole da nord a sud, con l'unica eccezione rappresentata da poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e da isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio nessuna variazione se non per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Luce Verde Italia.
6: Bentrovati. Auto in fila sulla A7 Milano-Genova per un mezzo in panne tra Vignola e Vorbera e Serravalle Scrivia verso Milano. Coda di un chilometro sulla 1 Milano-Bologna per un incidente tra Terre di Canossa e il bivio per la 22 del Brennero in direzione Bologna. Coda a tratti sulla 14 Adriatica tra Bologna-Borgo Panicale e Imola per traffico intenso sulla carreggiata sud. Proseguendo altre file sempre per traffico intenso tra Rimini Nord e Rimini Sud. Più a sud sul tratto abruzzese di questa autostrada per un incidente ci sono code di 2 km tra Pescara Nord e Pescara Ovest in direzione Bari. Torniamo sulla 1 nel tratto Firenze-Roma per segnalare 3 km di coda tra Ponzano Romano e il bivio per la diramazione Roma Nord a causa di un incidente avvenuto al chilometro 530 e 900. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura di Luce Verde Italia.
6: Bentrovati. Auto in fila sulla A7 Milano-Genova per un mezzo in panne tra Vignola e Vorbera e Serravalle Scrivia verso Milano. Coda di un chilometro sulla 1 Milano-Bologna per un incidente tra Terre di Canossa e il bivio per la 22 del Brennero in direzione Bologna. Coda a tratti sulla 14 Adriatica tra Bologna-Borgo Panicale e Imola per traffico intenso sulla carreggiata sud. Proseguendo altre file sempre per traffico intenso tra Rimini Nord e Rimini Sud. Più a sud sul tratto abruzzese di questa autostrada per un incidente ci sono code di 2 km tra Pescara Nord e Pescara Ovest in direzione Bari. Torniamo sulla 1 nel tratto Firenze-Roma per segnalare 3 km di coda tra Ponzano Romano e il bivio per la diramazione Roma Nord a causa di un incidente avvenuto al chilometro 530 e 900. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Vi saluto caldamente anche quest'oggi, ovviamente ben ritrovati, Graziano D'Andrea in vostra compagnia, attaccato tutto quello che potete attaccare qui, rinfrescatori, congelatori, frigoriferi, cose di questo genere, per riuscire a essere in onda insieme a voi, ben ritrovati. E allora, da questo momento siamo insieme anche per questo sabato 27 giugno, facciamo colazione, ascoltiamo buona musica, ci informiamo un po', insomma stiamo insieme per queste prime ore della nostra piacevole mattinata su Diffusione Europea, Radio Attività, Radio Tiguglio Web, Regional Radio MRC, Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Oggi, dicevamo, sabato 27 giugno 2026, 178esimo giorno dell'anno, siamo nella 26esima settimana. La Chiesa ricorda San Cirillo di Alessandria e San Ferdinando d'Aragona. Il sole è sorto alle 5.38 e tramonta alle 20.49, la luna è crescente ed è illuminata all'88.8%. Andiamo subito anche con il proverbio, già che ci siamo, proverbio del giorno che noi conosciamo molto bene: occhio non vede, cuore non duole. Sono privi di effetto gli eventi che possono procurare dispiacere se di questi non si è a conoscenza. Spesso viene utilizzato con lo stesso valore del proverbio lontan dagli occhi, lontan dal cuore, per significare che le persone fisicamente distanti alimentano meno il nostro affetto e che l'ignorarne le azioni mette al riparo dai dispiaceri che potrebbero derivarne. Questo è il proverbio di oggi, andiamo a iniziare con il primo brano musicale, sì, un po' di ritmo subito per incominciare bene questo sabato. Il Morning Show con Graziano D'Andrea inizia qui.

colazione la stiamo facendo, un caffè forse un po' meno caldo visto il tempo, comunque non dico un caffè freddo ma quasi, insomma, un po' shakerato così. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, è solo l'inizio del nostro consueto appuntamento mattutino con il

0: Sono le 7 e 15 minuti.
1: Direi che questo è il momento anche della storia, no? Di questo 27 giugno. E allora andiamo con il 27 giugno del 1463. Sottoscritti i patti di Fossombrone tra San Marino e lo Stato Pontificio a conclusione della guerra contro Sigismondo Pandolfo Malatesta, il signore di Rimini, Castelli Malatestiani di Domagnano, Faetano, Fiorentino, Montegiardino e Serravalle venivano annessi a San Marino, che si affiancava dalla dipendenza pontificia. 1894, a distanza di alcuni anni dalle analoghe invenzioni di Nicolaus August VIII, Gottlieb Daimler, Eugenio Barsanti e Felice Matteucci, tedesco Karl Benz, ottiene il brevetto per una sua versione del motore a scoppio. 1905, all'arco di Odessa, i marinai russi a bordo della famosa corazzata Potemkin si ammutinano per protestare contro le carenti condizioni igieniche e alimentari. 1910, Emiliano Zapata e Francisco Madeiro si sollevano contro il neo rieletto dittatore Porfirio Diaz, dando inizio alla rivoluzione del Messico. 1932, in seguito al colpo di Stato del 24 giugno scorso, Rama VI, re del Siam, sottoscrive la Costituzione provvisoria che trasforma il suo governo da monarchia assoluta a monarchia costituzionale. 1954, nella città russa di Obninsk entra in funzione la prima centrale nucleare al mondo, il primo impianto per generazioni di elettricità da reazione nucleare nato aggiungendo una turbina da 5 MW a un reattore progettato per la produzione di plutonio ad uso bellico. 1967, alla Barclays Bank di Enfield Town, nella zona nord di Londra, entra in funzione il primo cash machine europeo, il primo bancomat, che permette di prelevare del denaro durante gli orari di chiusura della banca ed è stato progettato da John Shepherd Barron. 1974, in Cile, il generale Augusto José Ramón Pinochet Huarte assume il titolo di capo supremo della nazione dopo essere stato presidente della giunta militare che ha guidato il golpe del 1973, con cui è stato deposto il presidente Salvador Allende. 1974, alla Camera dei Deputati italiana viene approvato il pacchetto di provvedimenti fiscali, aumenteranno tasse e benzina, ma guarda un po', e saranno istituite una tantum su case, auto e TV. 1976, a causa delle diarie considerate inadeguate, il 20% dei professori italiani decide di ritirarsi dalle commissioni d'esame mettendo a rischio il corretto svolgimento delle prove. Ed ancora 1978, l'ente spaziale statunitense lancia in orbita il CSAT-1, il primo satellite per oceanografia, rileverà temperature, venti, moto ondoso e permetterà di identificare in tempo reale i tratti di mare ghiacciato. Viene lanciato dalla base Vandenberg in California alle 18:12 locali. Fra poco la seconda parte della storia di questo 27 giugno.

un'altra estate cantava Diodato insieme a noi, e ora invece continuiamo con la storia del 27 di giugno. Torniamo al 27 giugno del 1980, un DC-9 della compagnia Itavia in volo da Bologna e Palermo esplode nel cielo a nord dell'isola di Ustica. Non c'è nessun superstite tra le 81 persone, tra passeggeri ed equipaggio. Nello stesso anno oltre 100.000 persone riempiono lo stadio di San Siro a Milano per il concerto dell'artista giamaicano Bob Marley, la voce più nota al mondo della musica reggae. 1983, a conclusione della due giorni elettorale per il rinnovo dei due rami del Parlamento italiano, l'adesione è in calo del 2,23%, ha votato l'88,42% degli aventi diritto. 1990, lo scrittore Salman Rushdie, condannato a morte dal governo di Teheran per il libro I versetti satanici, invia aiuti per $8,600 alle vittime del terremoto che ha colpito l'Iran. 1991, parte dalla Germania il tour mondiale del cantante statunitense Michael Jackson, la prima tappa allo Stadio Olimpico di Monaco di Baviera, poi Dangerous World Tour girerà Europa, Asia, Medio Oriente e Sud America. 1993, fiori d'arancio per l'attrice Julia Roberts, la 25enne attrice di Pretty Woman, ha detto di sì al cantante country attore Lily Lovett. Il matrimonio è stato celebrato nella chiesa luterana St. James di Marion, nello stato americano dell'Indiana, approfittando di una pausa di Giulia dal set de Il rapporto Pelican. 1998, alle Way viene clonato per la prima volta un topo. Nel 2001 muore 76enne all'ospedale di Los Angeles, dove era stato ricoverato per un tumore, l'attore Jack Lemmon. Nel corso della sua carriera è stato premiato per due volte con l'Oscar, il massimo premio della cinematografia statunitense. Nel 2001 Kofi Annan viene confermato per altri 5 anni alla carica di segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Nel 2003 è introdotta dal codice della strada la norma per la patente di guida a punti. Si perdono crediti di abilitazione alla guida in base al numero di infrazioni commesse e alla loro gravità, se ne guadagnano con un comportamento virtuoso. Sarà in vigore dal luglio successivo. Nel 2004 Cristian Moreni, il campione italiano professionisti di ciclismo, ha battuto in volata sul tragitto di 256,6 km con partenza e arrivo a Santa Croce sull'Arno. Nel 2007 nel Regno Unito il premier Tony Blair presenta le dimissioni alla regina Elisabetta II per la nomina a primo ministro di Gordon Brown, che nel frattempo è divenuto il capo del partito laburista. 2008, il presidente fondatore della Microsoft si dimette dalla carica di amministratore delegato, Bill Gates, dopo 33 anni alla guida del principale produttore di software al mondo, si dedicherà alla Foundation creata con la moglie Melinda. Nel 2010, dopo oltre 50 anni di governo autoritario, si tengono in Guinea le prime elezioni libere e democratiche. Nel 2012 la Food and Drug Administration statunitense approva per la prima volta dopo 13 anni una sostanza per il dimagrimento, la lorcaserina. Sarà prescrivibile in base all'indice di massa corporea per gli obesi superiori a 30, per gli adulti superiori a 27. Nel 2016, nel tardo pomeriggio, si spegne a Roma l'attore Bud Spencer, nato a Napoli nell'ottobre del 1929, prima di intraprendere la carriera cinematografica che lo ha visto interprete di decine di film di successo. Carlo Pedersoli era stato un ottimo nuotatore. Abbiamo ricordato tutto, sono già le 7:26, torniamo alla nostra musica.

0: Degli auguri, oggi il vostro compleanno, siete nati il 27 di giugno, auguri ovviamente a tutti voi, alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Abbiamo subito l'obbligo di ricordare che sono nati oggi anche Luigi d'Orléans, Luigi XII re di Francia, Mildred Kiel, insegnante e coautrice con la sorella Patty di una canzone che ancora oggi cantiamo tutti, tanti auguri a te. Giorgio Almirante, politico, fondatore e segretario del Movimento Sociale Italiano. Cino Tortorella, conduttore TV, anche noto come Mago Zurlì. Alberto Bevilacqua, scrittore e regista. Ludovico Peregrini, autore e personaggio televisivo. Mario Brusa, attore e doppiatore. Anita Zagaria, attrice. Isabella Gianni, attrice. Gabriella Dorio, atleta oro olimpico nei 1500 metri nel 1984. Flavio Cattaneo, dirigente RAI, Terna, Telecom Italia ed Enel. Michele Centonze, compositore e arrangiatore. J.J. Abrams, produttore e regista. Regine Cavagnò, sciatrice, ci ho messo qualcosa di troppo. Sciatrice, campionessa mondiale Super G nel 2001. Fabrizio Biggio, conduttore radio TV. Tobey Maguire, attore, lo richiamiamo in Spider-Man, Il Grande Gatsby, Pleasantville. Patrizio Polifroni, editore e conduttore radiofonico. Silvia Cannas, modella e attrice. Miss Mondo Italia 2003. Io ho bisogno di un altro caffè, non so voi, ma continuiamo ancora con il nostro Morning Show.
1: Morning Show
2: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
3: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve.

0: Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave a Castel San Pietro Terme in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
1: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

Siamo arrivati al momento dell'oroscopo segno per segno per questo sabato 27 giugno. Il fine settimana si apre sotto un cielo decisamente solido, concreto e costruttivo. Nelle prime ore di questa mattinata la luna fa il suo ingresso nel segno di terra del Capricorno, andando a spegnere i toni più idealisti dei giorni scorsi per accendere la razionalità, il pragmatismo, la determinazione. Un transito eccellente per mettere ordine nei progetti a lungo termine e per guardare al futuro con assoluta concretezza. Andiamo subito con i primi sei segni. Ariete, la luna in Capricorno si posiziona in quadratura e vi chiede di rallentare i ritmi frenetici degli ultimi giorni sul piano professionale o familiare. Potrebbe esserci qualche piccola responsabilità o scadenza extra da gestire prima di staccare la spina per il weekend. Non forzare le cose e affrontate un impegno alla volta. Toro, un sabato semplicemente splendido e rigenerante per voi. La luna in Capricorno, segno di terra, vostro fedele alleato, forma un trigono perfetto con il vostro cielo, regalandovi stabilità, lucidità e un forte senso di sicurezza interiore. Il momento ideale per pianificare un investimento, per godervi un weekend di relax in natura. Gemelli, con lo spostamento della luna nel settore delle risorse condivise, vi lasciate alle spalle le tensioni, i piccoli battibecchi dei giorni scorsi. Questo sabato vi

0: invita a fare ordine nei vostri pensieri e pianificare i prossimi passi professionali dietro le quinte, lontano dal caos. Ottimo intuito negli affari. Cancro, la luna entra in opposizione dal segno del Capricorno, accendendo i riflettori sui vostri rapporti interpersonali e sulle collaborazioni strette. Evitate l'ostinazione o i toni troppo rigidi con il partner o con un socio. Usate la vostra naturale sensibilità per smussare gli angoli e rimandare i chiarimenti importanti a domani. Leone, dopo le calde energie dei giorni scorsi, questo sabato vi chiede di concentrarvi sulla gestione pratica della routine, della casa, del benessere personale. Giornata perfetta per riorganizzare l'agenda in vista di questo fine settimana, ma anche del fine mese, delegare i compiti più noiosi e dedicare la serata alla cura del corpo. Chiudiamo questa prima parte con la Vergine, cielo radioso e di grande concretezza, amici della Vergine, per il vostro segno. L'ingresso della Luna in Capricorno vi sostiene alla grande in un trigono di terra perfetto. Ritrovate un'eccellente efficienza mentale, creatività solida e un carisma concreto. Ottimo momento per lanciare un progetto per una serata affettuosa e stabile. Tra poco la seconda parte del nostro appuntamento con l'oroscopo di questo sabato 27 giugno 2026. Siete in compagnia di Graziano D'Andrea e si continua il nostro Morning Show.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

Vediamo di proseguire e completare l'oroscopo di oggi con la bilancia, amici della bilancia. La luna si sposta in quadratura nel settore delle radici della casa e della famiglia, portando un po' di stanchezza accumulata o qualche piccola incombenza domestica da sbrigare. Non lasciatevi condizionare da un filo di malinconia. Prendete i vostri spazi, rallentate i ritmi e ricaricate le batterie in vista della serata. Scorpione, un sabato fluido, dinamico, perfetto per la comunicazione, gli scambi di idee, le pubbliche relazioni. Il nuovo transito lunare favorisce contatti commerciali, brevi spostamenti, chiaramenti verbali. La vostra mente oggi è affilata e le parole particolarmente incisive, usatele per stringere nuovi accordi. Sagittario, dopo aver ospitato l'astro d'argento nel vostro cielo, oggi la luna si sposta nel settore dei valori materiali e della concretezza economica. Giornata ideale per fare un bilancio delle ultime fatiche, pianificare le spese del weekend o richiedere il giusto riconoscimento pratico per il lavoro svolto in settimana. Capricorno, benvenuta luna, l'astro d'argento fa il suo ingresso proprio nel vostro cielo, regalandovi un carisma pazzesco, lucidità e una grandissima determinazione. Riprendete in mano le redini dello zodiaco e del vostro palinsesto personale. La vostra determinazione oggi è una calamita per le buone occasioni, prendete l'iniziativa. Acquario, le stelle vi consigliano un sabato di riflessione strategica e di lavoro dietro le quinte. La luna si nasconde nel settore dei bilanci interiori della preparazione, suggerendovi di perfezionare i dettagli tecnici dei vostri progetti lontano dai riflettori. Già da lunedì la luna entrerà nel vostro segno e sarete inarrestabili. Chiudiamo con i pesci, splendido avvio di fine settimana grazie alla complicità della luna in un segno di terra amico. Ottimo momento per i progetti collettivi, le collaborazioni associative, la vita sociale, le amicizie di vecchia data. Un'idea condivisa con un collaboratore fidato potrebbe aprire una strada inaspettata nei prossimi giorni. Tutto questo per quanto riguarda l'oroscopo di questo sabato 27 giugno. Continuiamo con Lucio Battista.

E andiamo subito con la breve rassegna stampa anche per quest'oggi. Iniziamo dal Corriere della Sera. Venezuela, i dispersi sono più di 50.000, quasi 1.000 le vittime. Libano, Israele, c'è l'accordo. Trump, dazi al 100% a chi tassa i servizi digitali. Dura replica dell'Unione Europea. Vannacci al 6%, il centrodestra avanti solo con il generale, secondo questo sondaggio. La Repubblica, accordo tra Israele e Libano, firmata a Washington un'intesa trilaterale. La Casa Bianca, primo passo verso la pace, ma Hezbollah non partecipa al negoziato. Venezuela, 1.000 i morti, rabbia per i soccorsi in tilt. Conte e la regia di Meloni sulla commissione Covid. La Stampa di Torino, il sacrificio di Giuseppe, morto per salvare la moglie di uno dei tre italiani vittime del sisma in Venezuela, 50.000 dispersi. L'intervista Alemanno, Meloni naviga a vista, Vannacci decisivo. Israele, Libano, prove di pace. Il Fatto Quotidiano, la superdiga da 1,3 miliardi costruita da migranti schiavi. Legge elettorale nella Camera vota 18 deputati su 400. Le grandi riforme, negarci le preferenze. Il Resto del Carlino, il caldo estremo non dà tregua. L'Italia nella morsa dei 40 gradi. Venezuela, tre italiani morti. Roma invia 100 soccorritori. Israele e Libano firmano la pace. Colpo all'Iran. Legge elettorale, braccio di ferro sulle preferenze. Attacco a Trenitalia. Gli hacker rubano i dati dei passeggeri. Il Messaggero, accordo firmato tra Israele e Libano. Hezbollah non ci sta. Siglata la prima intesa quadro a Washington. Rubio, coordinamento militare tra i paesi e fondi americani, ma torna la tensione nello stretto di Hormuz, raid di Stati Uniti e Iran. Venezuela in ginocchio, oltre 50.000 dispersi, almeno 3 italiani tra le 920 vittime accertate, catastrofe umanitaria. Andiamo con la verità. L'Europa finisce sotto un'auto, l'ultimo atto di un suicidio industriale e sociale. Volkswagen licenzia 100.000 dipendenti e chiude fabbriche. I vertici di Mercedes ammettono situazione gravissima. I due colossi schiantati assieme a concorrenti e indotto made in Italy dalle folli politiche verdi di Bruxelles, che però insiste. Per il clima l'Unione Europea vuole tagliare l'import di gas e petrolio. Roma e Berlino provano a fermarlo. A Milano, sottomessa agli islamici, strade bloccate e donne nel recinto. Agente morto albanese fuori, migranti minori e scontro. PD e i sindacati stufi della Salis, lei pensa a feste e vacanze. Il Giornale, Venezuela 50.000 dispersi, intere città rase al suolo. Medio Oriente, c'è l'accordo Israele-Libano, Hormuz ancora tensioni. La pista San Marino, Covid, le carte inedite, Conte tace e attacca. I documenti dimostrano che le consulenze hanno arricchito persone vicine al commissario Arcuri. Gli islamici invadono Milano, la sinistra li porta in Parlamento. Il Tempo, la fatwa contro il tempo dell'Ayatollah Conte, l'insuccesso dà la testa, anziché chiedere scusa e prepararsi a deporre in commissione Covid, Giuseppe Conte sparecchia offese e minacce contro il tempo e il gruppo Angelucci, ma qui non si spaventa nessuno, semmai risponda sulle mascherine, sui maxi appalti e pure sulle accuse di comportamenti opachi a carico dei suoi colleghi di studio legale. IRPEF, come estendere il 33% fino a 60.000 euro lordi annui. Libero, Conte strilla ma non risponde, il fuggitivo, miliardi in fumo e parcelle pazze, ma Giuseppi grida il complotto invece di chiarire in commissione. La sinistra fa quadrato, qualcosa da nascondere? Ha causato la morte del vigile, va già a casa, i domiciliari, l'albanese scappato al posto di blocco, niente funerali in Duomo per la gente. Il Sole 24 Ore, Volkswagen prepara un piano shock, 4 impianti chiusi, 100.000 tagli. Vittoria storica per Mamdani, New York blocca 1 milione di affitti. Manovra a 6 mesi dalla via libera, ok all'88.5% dei fondi da attuare, 70 decreti. Digital tax, Trump minaccia ancora i paesi dell'Unione Europea di dazi al 100%. Andiamo con i giornali sportivi.
la Gazzetta dello Sport, il diavolo fa gol, colpo Milan, un centravanti da 70 milioni arriva Ramos dal Paris Saint-Germain, Cardinale accontenta Amorim e la spesa record nella storia rossonera. Cose da pazza, rilancio Como, 60 milioni a Reale, l'argentino non si muove. La Francia fa paura, Dembélé show, Norvegia travolta, Verstappen, Stimo Kimi, Baby prodigio, prodigio come me. Corriere dello Sport, Paz resta da Fabregas, il Como anticipa l'Inter e acquista l'argentino per 60 milioni. Francia padrona, il pallone d'oro Dembélé si prende la scena, 3 gol in 32 minuti, elezione 4-1 al gruppo di Solbakken, affondati, poker alla Norvegia, l'incubo dell'Italia. Gonzalo Ramos sposa il Milan, Paris Saint Germain 65 milioni più 5 di bonus. Tutto Sport, Juve, Colo in ritiro, Cannevali lavora per ricucire i rapporti con il Paris Saint Germain irritato da Comolli, l'obiettivo del DG è dare il centravanti a Spalletti per il 13 di luglio, iniziate le operazioni diplomatiche, forte dell'accordo con i giocatori, di buoni rapporti con Campos, David blocca Sorloth ma c'è Pellegrino, Inter beffe da Paz, Simeone Cairo resta al Toro, l'Olanda domina tra le polemiche, magico Dembélé, Francia show 4-1. Ed è tutto per quanto riguarda anche i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. Salutiamo gli amici di Radio Tigullio Web che ci salutano, ci ritroveremo lunedì mattina a partire dalle 7.09. Nel frattempo la mia banda suona rock, non so la vostra, sto scherzando naturalmente, lui è Ivano Fossati, con lui arriveremo alle ore 8. Buongiorno!

0: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
4: Tutti cerchiamo la serenità. Da oggi trovarla è più semplice, perché la tua protezione è anche qui, in tempo reale. Così ogni giorno, 24 ore su 24, puoi risolvere qualunque imprevisto prima che diventi un problema. Perché quando serve, hai tutto il mondo Allianz a portata di mano. Vivi la vita senza preoccupazioni.
5: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
7: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.9 è stata registrata nel centro del Venezuela con epicentro a 44 km a nord di Maracay, nello stato di Aragua. Intanto, a più di 48 ore dai terrificanti terremoti gemelli, nel paese si continua a scavare tra le macerie alla ricerca di migliaia di persone che mancano ancora all'appello. Al momento il bilancio ufficiale è di 920 morti, tra cui 3 italo-venezuelani, mentre i dispersi, secondo i media locali, sarebbero circa 50.000. Nelle ultime ore è atterrato il volo messo a disposizione dalla difesa per la missione italiana in Venezuela. Il team, composto da 97 persone, raggiungerà ora le aree colpite dal sisma per garantire i primi aiuti alla popolazione.
1: Al quinto round di negoziati e dopo 5 giorni di intensi colloqui, Israele e Libano hanno raggiunto e firmato a Washington un accordo quadro, ma restano punti in sospeso come il disarmo di Hezbollah e il ritiro delle forze dell'IDF dal sud del paese. Hezbollah respinge l'intesa, mina la sovranità del Libano e causa pericolose divisioni interne. L'Italia è pronta a fare la sua parte e la soddisfazione di Palazzo Chigi. Intanto risale la tensione ad Hormuz dopo gli attacchi iraniani alle navi. Le guardie rivoluzionarie affermano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid americani.
2: Donald Trump riapre il fronte della guerra commerciale con l'Europa. Il presidente degli Stati Uniti ha minacciato l'introduzione di dazi del 100% sui prodotti europei qualora i paesi dell'Unione decidessero di introdurre una digital tax a carico delle grandi aziende tecnologiche americane.
1: Triplice omicidio a Roma, con padre, madre e la figlia di soli 6 anni uccisi. È accaduto nella capitale in via Montiglio, in una zona vicino a via Pinetta Sacchetti, nella zona nord di Roma. È caccia al killer, si tratterebbe di un conoscente della famiglia originaria del Bangladesh. Un connazionale fuggito immediatamente dopo l'aggressione.
2: Ancora caldo intenso sull'Italia, dove tra oggi e domani le temperature raggiungeranno nuovi picchi stagionali, oltrepassando anche i 40 gradi in alcune regioni. Secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, rimangono stabili a 18 le città da bollino rosso per tutto il fine settimana, ma aumentano le città da bollino arancione, a conferma dell'aumento generalizzato delle temperature su tutto il paese.
1: I motori, seconda giornata dell'ottavo weekend del Mondiale 2026 di Formula 1. Sul circuito di Spielberg in Austria, Kimi Antonelli è stato il più veloce del venerdì. Oggi le prove libere 3 previste dalle 12.30 alle 13.30, a seguire le qualifiche dalle 16.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
3: Inizio di weekend davvero rovente, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte che si sposta proprio in pieno bacino del Mediterraneo. Al mattino tutto sole da nord a sud, con l'unica eccezione rappresentata da poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e da isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio nessuna variazione, se non per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Luce Verde Italia.
5: Bentrovati. Auto in fila sulla 7 Milano-Genova per un mezzo in panne tra Vignole, Vorbera e Serravalle Scrivia verso Milano. Coda di un chilometro sulla 1 Milano-Bologna per un incidente tra Terre di Canossa e il bivio per la 22 del Brennero in direzione Bologna. Coda a tratti sulla 14 Adriatica tra Bologna, Borgo Panicale e Imola per traffico intenso sulla carreggiata sud. Proseguendo altre file sempre per traffico intenso tra Rimini Nord e Rimini Sud. Più a sud sul tratto abruzzese di questa autostrada per un incidente ci sono code di 2 km tra Pescara Nord e Pescara Ovest in direzione Bari. Torniamo sulla 1 nel tratto Firenze-Roma per segnalare 3 km di coda tra Ponzano Romano e il bivio per la diramazione Roma Nord a causa di un incidente avvenuto al chilometro 530 e 900. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.

Cari amici, benvenuti a questa nuova prima puntata della settimana di On Air. Con voi sempre Daniele Dalmuto al microfono, immerso in questa calda estate. Ormai siamo a cavallo del mese di luglio, manca veramente poco e noi siamo sempre qui a farvi conoscere il miglior mercato indipendente.

LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305.

Asia Transilvani, una giovane artista italiana nata nel 2009, frequenta il liceo scientifico e parallelamente porta avanti una preparazione musicale costante. Determinazione, sensibilità artistica e continua crescita personale rappresentano oggi i punti di forza di una giovane artista che sta costruendo con passione e impegno il proprio percorso nel mondo della musica. Arriva ad On Air con il suo singolo Amarsi ingenuamente.

12 maggio 2016 di Beppe De Francesco, il grande attore musicista che torna in radio con un singolo di qualche anno fa, che ritorna alla ribalta in quest'estate 2026.

Daniele Foschia, giovane cantautore siciliano, classe 2007, che attraverso le sue canzoni racconta emozioni, insicurezze e sfide della generazione Z con uno stile autentico e diretto. Arriva ad On Air con il suo singolo Matricola 17.

E lui non ha bisogno di troppe presentazioni, il grande Donatello Ciullo foggiano, che torna sulla scena musicale con Gaia Paura, il nuovo singolo disponibile dal 19 di giugno. Realizzato insieme alla musicista Stefania Tasca, che ha curato gran parte della componente strumentale, il brano vede Donatello Ciullo alla voce e alle chitarre. Cielo.

L'insegna degli eccessi, tratta da un racconto di un amico al quale durante una festa gli è stata somministrata a sua insaputa qualche sostanza, probabilmente nascosta nei drink.

0: una polizza auto conveniente senza sorprese. È Allianz.
1: Se un imprevisto in auto sono tranquilla, perché mi basta un gesto.
2: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia polizza.
3: In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
4: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.

0: Nella quarta parte del nostro programma con Michele De Martis, il tram, il treno, la metro. Si forma musicalmente da autodidatta, ma sono gli incontri di confronti musicali ad aiutarlo a sviluppare uno stile di scrittura personale e riconoscibile.
1: Il tram

E chiudiamo con Stefano Pavan con Medea, tra le ombre della contemporaneità ed il fascino eterno della letteratura. Medea è un racconto in musica che fotografa il nostro tempo con lucidità, poesia e sottile ironia.

E si conclude questa prima puntata della settimana di On Air. Cari amici, vi ricordo TuneIn, Amazon Music ed Audible per riascoltare i nostri podcast, le puntate di questa settimana, ma anche le puntate più vecchie. Detto questo, vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.

Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde. In sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.

Todo en todos. Todo en todos. Cada hombre en todos los hombres.

0: è mezzogiorno.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
2: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità.
4: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: distraction.
1: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
2: Eccoci qua, tutto è pronto come di consueto. Insomma, anche oggi ci sarà una grande occasione per stare insieme, soprattutto molto ma molto bene.
1: Benvenuto weekend.
2: Eccoci qua, questo è il titolo, benvenuto weekend, puntata numero 26. Io sono Alessandro Parodo, felicissimo di farvi, spero, buona compagnia.
1: Benvenuto weekend. Con Alessandro Parodo.
3: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti!
4: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione,

0: ma sono matta.
1: Il ritmo è quello di Dito nella piaga con Che fastidio. Amici, sono particolarmente felice. Perché? Perché dovete sapere che io sono di un paese che si chiama Carloforte. Perché vi dico questo? Perché il prossimo artista è un mio paesano. Carloforte è considerato uno dei borghi più belli d'Italia, quindi con immensa gioia vi comunico che il prossimo artista è proprio un conterraneo del sottoscritto. Che cosa vi dico? Vi dico che lui artisticamente si fa chiamare Niu per due motivi molto precisi. Intanto perché Niu è la parte finale del suo cognome, il suo vero nome è Francesco San Niu, quindi Niu è la parte finale del suo cognome, e un po' perché in dialetto carlofortino Niu è un po', come dire, il nido, no? Dove si può trovare tanta sicurezza, il nido che ci dà veramente quella sensazione di stare a casa, di essere a casa, quindi un luogo sicuro. Con immenso piacere vi propongo questo brano che è già in sottofondo e che si intitola I giorni bui. È un tema che purtroppo riguarda tutti noi, tutti quanti noi abbiamo dei giorni bui, ma ricordate che in fondo al tunnel c'è sempre la luce. Rimanete con noi.

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti!
1: Con Alessandro Parodo, Benvenuto Weekend!

0: Dreamers featuring Demi Lovato con Up. È la musica giusta per il fine settimana e la trovate all'interno della programmazione della vostra radio preferita. Devo dire che dà un grosso contributo anche il DJ Vittorio Veneziano, che è colui che vi terrà compagnia per i prossimi 4 minuti grazie alla sua fantastica sequenza mixata direttamente dalla sua Reggio Emilia.
1: Benvenuto weekend, tutta la musica per te.
2: 4 hits in 4 minuti.

0: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
0: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
2: Stai ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti.
3: Benvenuto Weekend. Benvenuto Weekend.

inconfondibile di Purple Disco Machine e Sophie and the Giants con Hypnotized, ipnotizzato, ipnotizzata, insomma un ritmo che ci prende parecchio, beh, devo dire che loro sono fantastici. Amici, devo ringraziarvi perché se le canzoni che ascoltate vi piacciono è soltanto perché ce le segnalate voi tramite i contatti della radio, perciò giunga a tutti quanti voi il mio più immenso grazie. Un duetto d'eccezione, davvero straordinario, Eros Ramazzotti e Alicia Keys. Io no.

0: ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti!
1: Benvenuto Weekend!
2: Siamo in onda, sveglia!
1: Tutta la musica più bella con Alessandro Parodo. Musica.

0: Notturni.
1: Malika Ayane con Animali Notturni. Con questa canzone ha partecipato all'ultima edizione del Festival della Canzone Italiana. Siamo arrivati al momento del disco storie. Con questo pezzo vi porto nel 1990.

0: 81, si tratta di una ballad cantata da Bryan Adams, quindi parliamo di un nome che nel campo musicale internazionale è davvero una garanzia. La canzone è stata inserita nella colonna sonora del film Robin Hood, Principe dei Ladri, grande film con Kevin Costner, e pensate che è stata realizzata nello studio di Londra in cui stava lavorando lo stesso Bryan Adams, e sembra che sia stata scritta in meno di un'ora. Amici, il disco story di oggi è Everything I Do, I'll Do It For You.
1: Disco story.
2: Disco story. Il brano che ha fatto storia.

0: Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
1: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon estate a tutti.
2: Benvenuto Weekend. Benvenuto Weekend.

0: cambio importante di Benvenuto Weekend è il DJ Beda con Girare la testa. Amici, sapete che facciamo adesso? Andiamo al cinema, dai!
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Come? Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
3: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire. Sono persone.
7: No.
3: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
7: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.
11: Benvenuto Weekend.

C'è tutto il romanticismo di Levante in questa Sei Tu. Tra pochissimo sarà la volta del DJ Mix Mauro Guazzotti, che ci accompagnerà piano piano verso il finale di trasmissione. Intanto vi faccio ascoltare Safe and Sound, Capital Cities.

0: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10. Facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
1: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti.
2: Benvenuto Weekend. Benvenuto Weekend.
3: Il gran finale è tutto suo, come di consueto. Naturalmente sto parlando del DJ Mix Mauro Guazzotti, sequenza mixata.
1: Benvenuto Weekend.

0: Alessandro Parodo. Benvenuto Weekend.
1: Momento dei saluti, momento dei ringraziamenti. Intanto ringrazio voi che avete ascoltato anche questa puntata di Benvenuto Weekend. Vi ringrazio ancora se deciderete di continuare ad ascoltare tutto il resto della programmazione della vostra radio preferita. Mi raccomando, non vi deluderà. Ringrazio i nostri tre DJ in ordine di trasmissione: il DJ Vittorio Veneziano, il DJ Beda e, appena ascoltato, il DJ Mix Mauro Guazzotti. Tutti quanti ci ritroveremo insieme, se vorrete, naturalmente tra 7 giorni, sempre qui. Io sono Alessandro Parodo e vi auguro naturalmente buon fine settimana.
0: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!
2: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
2: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
6: Sono le 13 e 10 minuti.
7: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
8: Luce Verde Italia.
9: Bentrovati. Traffico bloccato con 3 km di coda sulla 14 Adriatica per il ribaltamento di un'autovettura al chilometro 1 tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio per la 1 Milano-Bologna verso quest'ultima. Mentre in carreggiata opposta, quindi verso Ancona, sono i curiosi la causa delle code tra il bivio per l'Autosole e Bologna-Borgo Panigale. Per quanto riguarda le altre notizie, a causa del traffico intenso si sono formate code sulla 1 Milano-Bologna tra Piacenza Sud e il bivio per la Cisa in direzione Bologna. Proseguendo in questa direzione altre file per traffico intenso tra Modena Sud e il bivio con la 14 Adriatica. Coda di 6 km sulla 22 del Brennero tra Carpi e il bivio con l'Autosole per traffico intenso sulla carreggiata sud. È invece un incidente la causa delle code sulla 13 Bologna-Padova tra Monselice e Boara in direzione Bologna. Sulla 1 Roma-Napoli chiusa l'entrata di Valmontone per un incidente avvenuto in direzione Napoli. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
8: Un servizio a cura dell'ACI.

E adesso che farò non so che dire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario. Falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

Non so se sono stato mai poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio a chi è maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
0: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation. Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: sono le 14.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
2: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

0: Grazie a Radio Castellana.
1: No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
4: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: 15 e due minuti.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. Una coppia di origine bengalese e la figlia di appena 8 anni sono stati uccisi a coltellate nella loro abitazione. Ferito ma non in pericolo di vita il figlio 18enne, che avrebbe sorpreso il killer ancora in casa e dato l'allarme. La polizia è sulle tracce di un connazionale amico della famiglia, mentre proseguono le indagini per chiarire movente e dinamica della strage.
2: Un camionista ha perso la vita in un drammatico incidente sulla statale 309 Romea nel veneziano. La vittima è Sandro Puledda, autotrasportatore di 49 anni. Il suo mezzo, che trasportava lastre d'acciaio, si è scontrato con un'auto. Nell'impatto il carico ha sfondato la cabina, provocandone la morte. Ferito il conducente dell'autovettura. La circolazione ha subito pesanti rallentamenti mentre proseguono le indagini per ricostruire le cause dello schianto.
3: Ultima pagina, nuova escalation in Medio Oriente e Pasdaran rivendicano attacchi contro postazioni militari statunitensi nel Golfo dopo il raid americano lanciato in risposta all'assalto a una nave mercantile nello stretto di Hormuz. Il Bahrain denuncia un attacco con droni iraniani e parla di una grave violazione della propria sovranità. Intanto Israele e Libano firmano a Washington un accordo quadro per la pace, ma Hezbollah lo respinge definendolo una minaccia alla sovranità del paese. Tajani invita alla prudenza, l'equilibrio è molto instabile.
2: Politica. Entrerà nel vivo mercoledì prossimo, 1 luglio, con la riunione dei capigruppo che decideranno della nuova consulta elettorale che intende riformare il sistema elettorale, che oggi si chiama Rosatellum. Nella maggioranza resta aperto lo scontro sulle preferenze. Lega e Forza Italia frenano, Fratelli d'Italia valuta modifiche. Le opposizioni attaccano e parlano di un premierato mascherato e di una riforma pensata per blindare il governo. La maggioranza punta a chiudere rapidamente per inviare il testo al Senato già ad agosto.
3: Emergenza caldo in tutta Europa. In Italia resta massima l'allerta, con 18 città da bollino rosso e un aumento del 15% degli accessi ai pronto soccorso. In Francia il bilancio delle vittime dell'ondata di calore sale a 55 persone. A Marsiglia è morto un bimbo di un anno e mezzo dopo essere stato lasciato in un'auto rovente. A Parigi si valuta lo stop agli eventi del fine settimana, compreso il Pride, mentre il Premier invita i cittadini a evitare comportamenti che possano aggravare la pressione sugli ospedali.
2: Il calcio. Si chiude questa sera la fase a girone del Mondiale 2026. Riflettori sul gruppo L con Croazia, Ghana e Panama, Inghilterra, decisive per l'accesso ai sedicesimi. A seguire Colombia, Portogallo e Congo, Uzbekistan, mentre nella notte l'Argentina, già qualificata, sfida la Giordania. Algeria e Austria si giocano invece l'ultimo pass disponibile per la fase a eliminazione diretta.
3: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
4: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Voce del Italia.
1: Bentrovati. Traffico bloccato con 3 km di coda sulla 14 Adriatica per il ribaltamento di un'autovettura al chilometro 1 tra Bologna Borgo Panigale e il bivio per la 1 Milano Bologna verso quest'ultima, mentre in carreggiata opposta, quindi verso Ancona, sono i curiosi la causa delle code tra il bivio per l'Autosole e Bologna Borgo Panigale. Per quanto riguarda le altre notizie, a causa del traffico intenso si sono formate code sulla 1 Milano Bologna tra Piacenza Sud e il bivio per la Cisa in direzione Bologna. Proseguendo in questa direzione altre file per traffico intenso tra Modena Sud e il bivio con la 14 Adriatica. Coda di 6 km sulla 22 del Brennero tra Carpi e il bivio con l'Autosole per traffico intenso sulla carreggiata sud. È invece un incidente la causa delle code sulla 13 Bologna-Padova tra Monselice e Boara in direzione Bologna. Sulla 1 Roma-Napoli chiusa l'entrata di Valmontone per un incidente avvenuto in direzione Napoli. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

Vorrei conoscere l'odore del tuo paese, camminare di casa nel tuo giardino, respirare nell'aria sale e maggese, gli aromi della tua salvia e del rosmarino. Vorrei che tutti gli anziani mi salutassero, parlando con me del tempo e dei giorni andati. Vorrei che gli amici tuoi tutti mi parlassero, come se amici fossimo sempre stati. Vorrei incontrare le pietre, le strade, gli usci e i ciuffi di parietari attaccati ai muri.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Tutti cerchiamo la serenità. Da oggi trovarla è più semplice, perché la tua protezione è anche qui, in tempo reale. Così ogni giorno, 24 ore su 24, puoi risolvere qualunque imprevisto prima che diventi un problema. Perché quando serve, hai tutto il mondo Allianz a portata di mano. Vivi la vita senza preoccupazioni.
3: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi. A Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5. A Medicina, via Garibaldi 5. A Ozzano Emilia, via Emilia 101.
4: Il rosso non è solo un colore, è la nostra passione. La passione di chi protegge la tua casa e pensa al tuo star bene. Di chi mette al sicuro l'armonia nelle tue relazioni e si prende cura dei tuoi cuccioli. Di chi ti è vicino ogni giorno e sa che la tua vita cambia in continuazione. E tu con lei. Tutto in un'unica assicurazione che si adatta al tuo stile di vita. Immagina adesso di Generali Italia. Contatta la tua agenzia o cerca la più vicina su generali.it. Generali, partner di vita. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su generali.it.
5: Generali Italia, agenzia di Castel San Pietro Terme. Venite a trovarci in via Mazzini 160. Agente Stefano Monducci. Iscrizione al RUI numero 344883.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
7: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Sono le 16 e 6 minuti.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-7398084 oppure 347-415-5350.

0: Media Radio Castellana.
1: No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: fotografia. Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Sono le 17 e 3 minuti.
1: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
2: Bentrovati, ultimo fine settimana di giugno che vede anche le prime partenze dei vacanzieri verso i luoghi di villeggiatura. I maggiori flussi di traffico, quelli registrati naturalmente verso la riviera romagnola, ma anche alla volta dei lidi ferraresi e delle valli di Comacchio. Sulla 15 della Cisa, sempre possibile la formazione di code tra Berceto e Pontremoli nelle due direzioni. Si transita su carreggiate ridotte in quanto è in corso la demolizione e la ricostruzione del viadotto Gravagna. Lavori in corso anche sulla diramazione per Ravenna, tra Ravenna ed il bivio per la statale 16 Adriatica, frequenti code e rallentamenti. Per lavori di ripristino a seguito di un incidente, a partire dalle 21 di questa sera chiuderà sulla 1 Milano-Bologna l'uscita di Parma per chi proviene da Bologna, riapertura prevista entro le 5 di domani mattina. Ancora per lavori notturni, a partire dalle 22 fino alle 6 di domani, chiusura anche della 13 Bologna-Padova nel tratto tra Ferrara Sud e Ferrara Nord nelle due direzioni. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Commedia Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. MRC Media Radio Castellana insieme a RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
2: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: 18 e un minuto.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
2: Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura

0: vagavo per i campi del Tennessee, come ci ero arrivato chissà.
1: Buongiorno cari amici ascoltatori di MRC, microfoni accesi e agenda alla mano. Oggi è venerdì 26 giugno 2026 e l'estate culturale entra nel vivo, dalla città ai colli, dalla pianura all'Appennino. Ecco il nostro giro veloce tra musica, cinema, teatro, mostre, sagre e serate sotto le stelle. Partiamo dal cuore della scena, Bologna. È Bologna estate, accende le piazze, cortili, parchi e spazi di quartiere, con un cartellone diffuso che porta ovunque, dal centro storico all'area metropolitana. È una stagione fatta per uscire, ascoltare, incontrarsi e lasciarsi sorprendere. Sul grande schermo, Bologna conferma il suo feeling speciale con il cinema, tra cinema ritrovato, proiezioni all'aperto ed arene estive. La parola d'ordine è una sola: alzare gli occhi, spegnere il telefono e godersi la magia del film sotto il cielo stellato di giugno.

0: partiamo con la musica e gli spettacoli. Adesso volume su, la musica questa sera attraversa Bologna con proposte per tutti i gusti, dal pianoforte nel cortile dell'Archiginnasio a Mozart in Pinacoteca con orchestra senza spine. Fino alle vibrazioni funk, afrobeat e world music delle serre dei Giardini Margherita. Chi cerca il live dal respiro internazionale può puntare sul Parco delle Caserme Rosse con gli Off Master of Men. Chi preferisce il rap trova Ernie al Bonsai Garden e per un'atmosfera più raccolta al Teatro Mazzacorati 1763 si viaggia tra Bellini e Chopin con eleganza d'altri tempi. Mostre e percorsi culturali.
1: Per il capitolo mostre, la città invita a rallentare il passo e a guardare meglio. In Biblioteca Sala Borsa prosegue il percorso dedicato al Liberty bolognese, mentre musei, gallerie e spazi culturali propongono esposizioni, visite e attività per trasformare anche una semplice passeggiata in una piccola scoperta. E poi ci sono i luoghi verdi, parchi, ville storiche e cortili diventano salotti all'aperto, tra concerti, letture, laboratori e incontri per famiglie, una cultura più vicina, più fresca e più estiva.

ora allarghiamo la mappa, perché la provincia non sta certo a guardare. A Castel San Pietro Terme prende quota Estate Castellana, con un calendario diffuso tra centro frazioni e spazi all'aperto, concerti, spettacoli e cinema sotto le stelle. Appuntamenti culturali La Notte Celeste alle Terme il 27 di giugno con musica e street food. A San Giovanni in Persiceto, dal 26 al 28 di giugno, arriva la Fiera di Ai, la tradizionale fiera dell'aglio, profumo di paese, tradizione e voglia di stare insieme. A Barricella, sabato 27, spazio al mercatino creativo nel centro del paese, tra artigianato, musica e atmosfera da sera d'estate. A Budrio, nella cornice di Villa Rusconi a Mezzolara, si accendono le melodie a Mezzolara, tre serate di musica dal vivo dal 26 giugno al 10 di luglio e sull'Appennino fari puntati su Gaggio Montano, Loiano, Monte Renzio e dintorni, dove feste, rassegne, crescentine, mercati e musica portano l'estate nei borghi e nelle piazze.

0: E adesso ci colleghiamo con Lisa Emiliani, presidente di Dozza Città d'Arte, per gli aggiornamenti su mostre ed eventi nella splendida cornice della Rocca Sforzesca di Dozza.
1: Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di MRC Radio, da Lisa Emiliani, presidente della Fondazione Dozza Città d'Arte, e come prima cosa, come sempre, ringrazio la redazione per questo spazio e per l'opportunità di raccontarvi un pochettino quello che troverete in questo fine settimana alla Rocca di Dozza. Allora, è stata inaugurata domenica scorsa una mostra personale della pittrice Mirella Romagnoli, visitabile fino al 12 di luglio, dal titolo Colori profumati sotto un cielo stellato. Ecco, il titolo prende un pochino ispirazione anche dal luogo dell'esposizione, che è la Torre Alta della Rocca, quindi il posto più alto, il posto più vicino al cielo, ed è di ispirazione anche perché la pittura di Mirella Romagnoli è un'esigenza personale, emotiva, data da una formazione ovviamente accademica, tantissimi anni di insegnamento e poi la sua produzione personale, quindi un bisogno di mettere, diciamo così, su carta, su tela, su tavola, su qualsiasi supporto, insomma anche a livello molto sperimentale, quelle che sono anche delle esigenze emotive che si trasformano in colori, in forme. È una pittura principalmente astratta che va a toccare comunque i punti profondi dell'anima e quindi ha un invito a un tempo più lento, a fermarsi, ad ascoltarsi attraverso l'osservazione appunto di questi colori e di queste forme. E non è il solo appuntamento appunto che ci regala la Mirella Romagnoli, perché sabato 4 luglio alle ore 17 ci sarà anche la presentazione di un libro da lei scritto, che si intitola Viaggio in una terra così uguale e così diversa, la diocesi di Imola e il suo territorio. Ecco, è certamente un saggio, ma come si evince già dal titolo, è un viaggio non solo di nozioni tecniche, di storia, di date, ma è un viaggio attraverso gli occhi di chi ama il territorio e lo racconta in un modo estremamente appassionato. In dialogo con la Romagnoli ci sarà Maria Rosa Franzoni, il rappresentante dell'Associazione per le Donne, con la quale appunto abbiamo intessuto una collaborazione proprio per la presentazione di questo libro, e ricordo che le vendite dei volumi, appunto l'incasso sarà devoluto proprio all'Associazione per le Donne. Ma non mi fermo qui, poiché questo weekend si intinge di magia alla Rocca di Dozza. Sabato 27 giugno ci sarà nuovamente con noi il mago Casanova con The Uninvited, la notte delle streghe, una versione dedicata a questo periodo magico dell'anno, con questa esperienza illusionistica riservata a solamente 52 persone, come il numero delle carte di un mazzo. Ecco, è necessario ovviamente prenotarsi, e per farlo si può telefonare o inviare una mail a rocca@comune.dozza.bo.it. Ringraziandovi ancora, spero di vedervi numerosi in questo weekend e un caro saluto a tutti.
0: E adesso facciamo tappa a Imola, dove l'estate culturale corre su più piste. Non solo motori e autodromo, ma musei, cinema, musica, libri e piazze da vivere. Al Museo di San Domenico resta visitabile fino al 5 di luglio Giovanni Frangi, Vera da Pozzo, una monografica con oltre 40 opere tra pittura, scultura e disegno, allestita anche negli spazi del chiostro. È un percorso che mette in dialogo natura, memoria e architettura storica, una visita consigliata a chi cerca arte contemporanea, ma anche un'occasione per riscoprire uno dei luoghi più suggestivi della città. Sempre al Museo San Domenico prosegue la rassegna Sere d'estate ai musei, con incontri e aperture serali fino alla fine di agosto, perfetta per chi vuole vivere il museo in un orario diverso, più lento e più fresco. E per chi ama i libri, la Biblioteca Comunale propone freschi di stampa con appuntamenti dedicati ad autori, letture e conversazioni d'estate. Ma Imola esce anche all'aperto: dal 17 giugno al 9 di settembre torna Cinema in Tour, la rassegna itinerante che porta il grande schermo nei 10 comuni del nuovo circondario imolese. Sabato 27 di giugno il centro storico diventa poi una grande sala da concerto a cielo aperto con Imola Piano e Forte. Pianoforti diffusi tra vie e piazze, giovani talenti dell'Accademia Pianistica e visite guidate gratuite al nuovo campus Osservanza. Insomma, Imola Cultura non resta ferma, si muove, suona, legge, proietta e incontra il pubblico dove il pubblico vive. Stacco speaker, da Imola è tutto, ma il consiglio è semplice: scegliere una serata, controllare il programma aggiornato e lasciarsi portare dalla città, perché quando musei, piazze e cortili si accendono insieme, l'estate diventa davvero un palinsesto da vivere dal vivo.

0: Il bello, insomma, è che non serve scegliere una sola direzione. Si può puntare verso la pianura per una festa di paese, salire in collina per una serata più fresca, oppure seguire la Via Emilia e trovare cultura, musica e convivialità a pochi chilometri da casa. Come sempre, prima di partire controllate orari, prenotazioni e aggiornamenti. L'estate è ricca, ma qualche programma può cambiare. Noi ci fermiamo qui, microfoni in pausa, agenda aperta e occhi puntati sul prossimo evento. Buona giornata, buona serata e soprattutto buona cultura a Bologna e provincia. La redazione di MRC e Giampaolo Burchillaro vi danno appuntamento alla prossima puntata del notiziario. A tutti una buona serata.
1: L'associazione Cade la Verena APS opera nel borgo di Tornano, a pochi chilometri da Mercato Saraceno. Sabato 23 maggio 2026 è stato presentato ufficialmente il progetto per un centro nazionale dedicato alla disabilità e all'autonomia abitativa. Ma Cade la Verena vuol dire anche eventi estivi. Ecco un calendario da tener presente nei vostri weekend. Venerdì 5 giugno, la lunga notte delle chiese, 13-14 giugno, corso di formazione per la conduzione della Joelette. 4 luglio, Brisli, briciole di poesia romagnola con Denise Campitelli. 16 luglio, festa dell'inclusione. 24 luglio, serata jazz con Irene Robbins. 2 agosto, sagra di Sant'Ilario. 7 agosto, i templari, la simbologia sacra e profana. State connessi, vi forniremo di volta in volta degli aggiornamenti sullo svolgimento dei programmi.

sento da tempo in questi anni. Ti ho pensato mille volte, ma non ho mai voluto telefonarti. Mi rendo conto, puoi credere, che non ha senso, tanto non c'è niente di logico.

gli abbracci. Dimenticati da dove vieni e levati quegli stracci. Dimenticati la campagna, tuffati nel cemento e nel catrame. Devi essere la madre cagna che mangia i suoi cuccioli per fame.

Devi essere la madre cagna che sbrana i suoi cuccioli per fame. Divora per dimenticare e dimenticati di Dio. Dimentica per divorare tutto. Prendi il frutto marcio e buttalo nel piatto mio. Dammi solo scarti e briciole. Dammi solo scarti e briciole. Dammi solo scarti e briciole.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Traffico bloccato con 3 km di coda sulla 14 Adriatica per il ribaltamento di un'autovettura al chilometro 1 tra Bologna Borgo Panigale e il bivio per la 1 Milano-Bologna verso quest'ultima, mentre in carreggiata opposta, quindi verso Ancona, sono i curiosi la causa delle code tra il bivio per l'Autosole e Bologna Borgo Panigale. Per quanto riguarda le altre notizie, a causa del traffico intenso si sono formate code sulla 1 Milano-Bologna tra Piacenza Sud e il bivio per la Cisa in direzione Bologna. Proseguendo in questa direzione altre file per traffico intenso tra Modena Sud e il bivio con la 14 Adriatica. Coda di 6 km sulla 22 del Brennero tra Carpi e il bivio con l'Autosole per traffico intenso sulla carreggiata sud. È invece un incidente a causa del...
2: C'è quella canzone che quando parte cambia tutto. Una canzone che ti riporta indietro. È la tua storia, è un ricordo. È un'emozione. Su MRC arriva quella canzone, la selezione musicale scelta da voi ascoltatori. Lascia un messaggio sulla nostra pagina Facebook oppure scrivici su WhatsApp al 348 760 7907 e la tua canzone entrerà in onda. Ed ora ascoltiamo la tua canzone.

lanciata, lei si è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Mi sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata. A un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata.

0: bella canzone, la selezione musicale scelta da voi ascoltatori. Continua a scriverci sulla nostra pagina Facebook oppure su WhatsApp al 348 760 7907 e raccontaci la tua canzone. Su MRC la musica parla di te.
1: Sono le 19 e 55 minuti.
2: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.
4: This is a Lethal Media Production.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
6: Sono le 23 minuti. Sono le 23 minuti.
7: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellani.
8: Questo è il Luca Becchietti Show.
9: Avete capito cos'è questo? Questo è il Luca Becchietti Show. 55 minuti di super sound condotto al microfono da Luca Becchietti. Abbiamo Michael Jackson sul

0: Jackson, un grande successo. Come sempre del resto, Michael Jackson non ha mai fatto un flop con i suoi brani. Era Black or White.
1: Luca Becchi at the show. Romantic time.

0: Sono le 5 della mattina, sveglia, giù dalle brande, amici. Così cantavano i Village People.
1: Luca Vecchietti.
0: Invece giorni migliori ci attendono con Mae Muller, Better Days.

0: Luca Vecchio.
1: Andiamo al 1982, torniamo in Italia con un po' di Italo Disco. Italo Disco di un certo livello, dobbiamo ammetterlo. Un po' vellutata come sound. Ci sta Luca Vecchietti Show. Ago, al secolo Agostino Prezzi. Questo è For You.

0: c'è qualcosa che posso fare per te? Erago con For You del 1982.
1: Luca Vecchietti. Is that what you want?
0: Cool Kids. Abbiamo ora sul palco del Luca Vecchietti Show gli Echo Smith. Buona musica, ragazzi.

0: eccoci qua con le nostre curiose curiosità. In passato, per cacciare gli uccelli, gli indigeni del Nicaragua usavano cerbottane caricate con pallini di terracotta. Invece, fra la testa e la pinna dorsale, il pesce nordamericano Xyriagen texamus, spero di averlo detto bene, qui si divertono a farmi dire dei nomi strani, ha una caratteristica gobba affilata che funziona come la chiglia delle barche, tagliando l'acqua e aumentando così la sua stabilità nelle forti correnti dei fiumi impetuosi. L'introduzione della chilocaloria per misurare l'apporto energetico dei cibi viene attribuita alla statunitense Wilbur Olin, Art Water 1844-1907, considerato il padre della moderna ricerca nutrizionistica. Le prime mostre di gatti invece furono allestite intorno al 1860 negli Stati Uniti, nell'ambito dell'annuale fiera di Skowhegan nel Maine. Il primo vero e proprio concorso riservato a tali felini venne invece organizzato al Crystal Palace di Londra nel 1871. L'ex tuffatrice senza la R cinese, la ex tuffatrice cinese Wu Mingxia, ritiratasi dalle competizioni del 2016 per ben 4 edizioni consecutive dei Giochi Olimpici, ha vinto l'oro nel trampolino 3 metri sincronizzato. Abbiamo l'ultima curiosità per oggi. Tra l'estinzione dei dinosauri e la comparsa sulla Terra del genere Homo, intercorsero più di 60 milioni di anni. Sì, praticamente un attimo. Bene, invece di aspettare altri 60 milioni di anni, aspettiamo niente perché continuiamo col nostro show.
1: Luca Vecchi at the show. Romantic time.

Era Keith Carradine con I'm Easy. Ed ora, amici, la bellissima Jennifer Lopez. Come il vino, quello buono. Più passa il tempo e più migliora. Questo è Waiting for Tonight.

0: Waiting for Tonight, Jennifer Lopez. Ovviamente prima, quando dicevo più migliora, era una battuta, insomma, non so parlare in italiano.
1: Luca Vecchietti Show.
0: No, perché mi avevano guardato male qua, comunque ragazzi, era uno scherzo. Fatevi un espresso insieme a Sabrina Carpenter.

Stars insieme a Lady Gaga, dolcissima, era Die With A Smile. Ragazzi, siamo arrivati praticamente al termine del nostro appuntamento, abbiamo ancora un pezzo, pronti qui sul palco gli Knox, Nod 1975.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratori.
4: Quando il silenzio scende sui tetti e le luci si spengono piano, c'è un luogo dove i sogni iniziano a parlare. Benvenuti a Sogni di Provincia, il primo programma interamente dedicato ai sogni.
5: Bentornati a Sogni di Provincia, sono Angela qui con voi anche in questa puntata su MRC Media Radio Castellana per parlare di sogni. Per chi si fosse sintonizzato solo ora, questo è il primo programma radiofonico nel quale i sogni sono protagonisti, le persone li condividono con noi e noi li raccontiamo alla radio qui da noi su MRC. E in questa puntata vi anticipo già che ci saranno dei sogni molto molto particolari. Innanzitutto vi voglio ricordare il numero al quale mandare i vostri sogni, perché li potete mandare via WhatsApp come messaggio o come messaggio vocale al 348 760 7907, oppure alla nostra email sognidiprovincia@gmail.com. E oggi vi dico una novità da darvi. La nostra trasmissione, cioè la mia trasmissione in particolare, sarà presto in podcast, per cui la potrete anche riascoltare comodamente sul vostro divano quando vorrete. Vi dirò quando sarà disponibile, ma sarà molto presto. Quest'oggi vorrei cominciare subito con un sogno che è rimasto un po' indietro nelle altre puntate, per motivi di tempo non sono riuscita a raccontarlo. E quest'oggi comincio da questo. Ce lo manda Sara di Napoli, che devo dire, cominciamo un po' così col botto, perché è una cosa molto particolare che ci ha raccontato. Allora, Sara dice che ha sognato di ricevere una lettera. E la busta era ingiallita con un francobollo molto molto vecchio. E nel suo sogno lei la osservava, ma sulla busta non c'era il mittente. E quindi lei cosa fa? La apre e all'interno c'è solamente un foglio con scritto solo una frase. La frase è: ti ho aspettata per tutta la vita. Devo dire che come inizio non c'è male, perché comunque è una frase abbastanza così enigmatica. Poi prosegue e dice che c'era scritta una data: tra 2 giorni. Cavolo. E lei prova a capire, cioè dopo che si è svegliata ha cercato di capire chi avesse scritto questa lettera, ma non ha trovato chi possa essere quello che gliel'ha mandata, e quindi lei è rimasta con questo dubbio. E poi però è successa una cosa: qualche giorno dopo, sempre dormendo, ha rifatto questo sogno, ma l'ha continuato, ha proseguito il sogno che aveva interrotto qualche notte prima. Quindi lei si ritrova di nuovo con questa lettera in mano, rileggendo di nuovo questa data fra 2 giorni, ma poi nel sogno lei è in mezzo a delle persone, quindi cerca di chiedere a queste persone se sanno qualcosa di questa lettera, ma nessuno sa nulla. Poi a un certo punto si muove in questa che presumo sia una stanza, perché lei dice che arriva davanti a uno specchio, vede riflessa una donna che lei però non riconosce, no, è una persona a lei estranea, e vede che questa persona è molto serena, le sorride. Anche qui cadiamo quasi nell'incubo, perché sognare di vedere riflesso nello specchio una persona che non siamo noi è già un mezzo incubo. E quella donna, a quanto mi racconta nel suo scritto, le dice che è lei quando smette di aspettare gli altri. Un po' bucolico come sogno, devo dire, però molto molto particolare. E la cosa affascinante è che è stato fatto in due momenti diversi, quindi non so se anche a voi è capitato di sognare, poi svegliarvi e qualche giorno dopo riprendere il sogno e ultimarlo. A me è successo, per esempio, però vedo che non solo a me è capitato. Detto questo, vi faccio ascoltare la prima canzone in playlist di questa sera. Vi anticipo già che è una playlist abbastanza importante, quindi spero vi piaccia. E cominciamo con Amy Winehouse con Love is a Losing Game.

Bentornati on air, questa è Sogni di Provincia, io sono Angela, Bruno la voce in regia che prima non ho salutato, quindi gli chiedo scusa. E siamo su MRC, anzi siete su MRC Media Radio Castellana, 1098 711 kHz. È un piacere sempre essere qui con voi, no, io all'inizio sono sempre un po' così. Come si dice, un po' imbarazzata quando comincia la trasmissione, poi dopo mi rilasso e mi rimetto un attimo nel mio asset normale. Allora, abbiamo cominciato con il sogno di Sara di Napoli, che ringrazio. Proseguiamo con un altro sogno abbastanza impegnativo, abbiamo Martina, che ci ha raccontato di aver fatto un sogno molto molto strano ma bellissimo, e sono d'accordo perché avendolo già letto ve lo posso già anticipare. Allora, Martina racconta di trovarsi in una piazza antica di un paesino di quelli, mi viene da pensare quasi quelli di montagna, quei borghi tutti in pietra, piccolissimi ma caratteristici. E lei si trova in questa piazza completamente vuota, come vi dicevo. È notte, e c'era quella pioggerellina tipo autunnale, quando piove molto piano, e la pioggia sotto i lampioni sembrava quasi d'argento, molto, molto affascinante come contesto. E a un certo punto Martina cammina in questa piazza, si guarda attorno nel suo sogno, poi a un certo punto sente il suono di un violino, si guarda appunto attorno, va avanti, prosegue, e nota che al centro della piazza c'è un uomo vestito di nero che suona da solo. E la cosa più incredibile che lei nota è che la pioggia bagna tutti, bagna lei ma non bagna il violinista. E quindi lui è lì che suona senza il problema della pioggia, che, come vi dicevo, cadeva tutto attorno, e lui sembrava come sospeso nel tempo. Lei rimane lì, lo guarda così incantata, perché comunque è una cosa molto, molto strana. A un certo punto lei si avvicina e nota che man mano che lei si avvicina la musica diventa sempre più malinconica, come se Martina avesse qualche pensiero, qualche cosa che nel sogno viene tramutato in musica. Quindi magari lei nella sua vita ha qualcosa che non va, e quindi nel sogno lo sta mettendo fuori, insomma. A un certo punto il violinista si ferma, la guarda senza parlare, si allontana nella nebbia che intanto è sopraggiunta. Quindi io ti dico, Martina, grazie di questo sogno, perché è veramente, veramente bello. Io penso che in questo sia racchiusa una sorta di liberazione emotiva, nel senso che lei in questa musica probabilmente ci ha inserito le sue emozioni, e quindi non potendole esprimere nella vita reale sono emerse in questo sogno bellissimo. E come vi dicevo, i sogni spesso sono messaggeri, non sono solo sogni, e quindi noi li dobbiamo ascoltare e dobbiamo capire anche che cosa ci portano, perché non sempre sono sciocchezze, magari ci possono essere tante interpretazioni. Io dico sempre che, essendo messaggeri, dobbiamo cogliere il messaggio, non solo dire oh, ho fatto questo sogno, invece no, ci sono tante cose sotto. E ora, per mantenere una certa atmosfera, vi faccio ascoltare questa meraviglia delle meraviglie di Prince, che è Purple Rain.

E sulle note di questa meraviglia, come vi dicevo, delle meraviglie, rientriamo in on air, come dico sempre. Siete su Sogni di Provincia, io sono Angela, questa è MRC, Media Radio Castellana, 1098-711 kHz, DAB Plus in Abruzzo, e siamo un po' dappertutto, anzi faccio un piccolo spaccato sui nostri ascoltatori. E siamo un po' anche all'estero, perché l'altro giorno abbiamo ricevuto un'altra mail dalla Germania di un nostro ascoltatore che ci ha ascoltato e ci ha voluto mandare i suoi saluti, e al quale manderemo sicuramente presto qualche gadget, e siamo molto molto felici del fatto che ci ascoltino anche da altre parti, perché noi siamo dappertutto. Quindi se volete raccontare della nostra radio ai vostri amici, noi siamo qua e siamo molto lieti di far ascoltare tutte le nostre belle trasmissioni. Allora, tornando a Sogni di Provincia, abbiamo parlato poco fa di un violinista sotto la pioggia. Ora cambiamo scenario e vi dico già che secondo me il nostro ascoltatore che ha fatto questo sogno, secondo me ha guardato prima Galaxy Express. Chi non si ricorda il cartone di Galaxy Express, quello che aveva il treno che viaggiava tra i pianeti, se non ricordo male, c'era questo treno. E quindi Luca, secondo me, ha preso così, l'ha visto e se l'è sognato, ma è un tantino diverso. Allora, vi dico questo. Lui ha sognato di salire su un vecchio treno notturno. E penso che fosse, mi viene da immaginare, un treno di quelli fino a 800, tutti di legno, con sedili di velluto, con le luci, con quelle piccole lanternine che c'erano all'interno. E tipo, mi viene da pensare, tipo, non so se qualcuno ha visto i film di Agatha Christie, Assassino sull'Orient Express, mi viene da pensare a un treno di questo genere. Lui sale su questo treno notturno, ovviamente, e dal finestrino nota che non si vede quello che si vede di solito viaggiando in treno, quindi non vedeva città, non vedeva alberi, non vedeva nessun panorama, ma vedeva solo stelle. È da qui che vi dico che secondo me ha visto Galaxy Express qualche giorno prima o il giorno stesso. E lui dice che sembrava appunto che il treno stesse viaggiando nel cielo. Chissà dove stava andando sto treno, mi viene da pensare, perché io sono curiosissima nel leggere i sogni, poi comincio a fantasticare anche dietro a tutti. E dentro il vagone lui dice che c'erano diverse persone, diversi viaggiatori, che però non parlavano, non dicevano niente, ma avevano una particolarità: avevano in mano una fotografia. E lui era molto incuriosito, perché diceva: io non ho niente, questi qui nel mio scompartimento, perché immagino che fosse in uno scompartimento, vedeva tutti questi con la foto, allora voleva guardare, ma questi sembrava che non volessero mostrargliela. Ma lui vedeva il retro, quindi vedeva che era una fotografia, ma non riusciva a vedere l'immagine. A un certo punto arriva il controllore, gli chiede il biglietto, e Luca non ce l'ha il biglietto, e gli dice: no, guardi, io non so dove sto andando, non ce l'ho il biglietto. Lui lo guarda, gli risponde, gli dice: e nemmeno noi. E Luca si sveglia di soprassalto. È interessante questa ambivalenza del sogno, perché abbiamo proprio lo scenario del viaggio tra le stelle in questo treno così antico, e il fatto di non sapere dove si sta andando, perché spesso uno si perde, quindi magari lui sta cercando un qualcosa, perché nella nostra vita noi facciamo un viaggio, percorriamo questo viaggio e non sappiamo dove stiamo andando. Ed è interessante capire che cosa stesse pensando Luca in quei giorni in cui ha sognato questa cosa, perché magari doveva prendere delle decisioni e probabilmente aveva un qualcosa anche nelle fotografie, cioè nei ricordi della sua vita, che doveva magari considerare per fare certe scelte. Quindi può essere benissimo un'interpretazione lecita di questo sogno, e quindi lo ringrazio di aver mandato questo sogno, di averlo condiviso con noi. E vi lascio il numero, che è il 348-760-7907, e vi ricordo che potete mandare anche, volendo, un file audio, se avete piacere di far sentire la vostra voce qui
in trasmissione. Se invece preferite, come gli altri, che io narri i vostri sogni, benvenga, sono qua e molto molto contenta di poterli interpretare e commentare per voi. E mantenendo sempre una musica di un certo livello, questa sera mi viene da dire d'atmosfera, vi farei ascoltare una meraviglia, anche questa di Phil Collins, che si intitola In the Air Tonight.

È un peccato interrompere questa canzone, ma ormai stava finendo, quindi siamo qua di nuovo con voi. Questa è Sogni di Provincia, io sono Angela, vi do il bentornato e proseguiamo la nostra trasmissione con un altro sogno arrivato al 348-7607-907, spero di non averlo sbagliato, invece no, è giusto. E andiamo avanti e con questo di Sara. Allora, Sara ci ha raccontato che stava camminando sotto alla pioggia e nel suo sogno cercava un riparo, perché giustamente sotto alla pioggia uno cerca di scappare e di ripararsi. Entra in una casa e entrando in questa casa si trova dentro una stanza vuota, ma c'è un particolare: c'è un enorme orologio antico in mezzo a questa stanza. Lei lo guarda ovviamente e nota che le lancette sono ferme alle 3:17. Ora, nei sogni spesso c'è una... ho visto anche su internet, c'è un qualcosa legato alle 3:17, le 3 di notte. E se non ricordo male, dovrebbe essere un qualcosa legato ai messaggi che ci vogliono mandare i nostri cari, perché dicono che ci sono degli orari particolari per queste cose, mi pare che sia appunto le tre di notte, o se ti svegli c'è qualcuno che ti deve dare un messaggio. Quindi la mia memoria non è fantastica, però mi pare di aver letto diverse cose su questo genere, e quindi le lancette dell'orologio di Sara sono le 3:17. E nonostante fuori ci fosse appunto un temporale dal quale lei stava cercando riparo, nota che diventa tutto immobile, il temporale finisce e in questa stanza tutto sembra essere immobile, cioè persino il vento che c'era prima non si percepisce in nessun modo. È una stanza completamente isolata e lei è l'unica cosa che si muove in questa stanza, non c'è nessuno, c'è solo lei. A un certo punto lei si avvicina a questo orologio, e però quando lo tocca dice che nel toccare l'orologio si sente un rumore fortissimo, come se il tempo che si era bloccato alle 3:17 fosse ripartito di colpo, tutto in una volta. E ovviamente lei si è svegliata, perché dopo un sogno di questo tipo ti svegli di soprassalto, perché dici: come, cos'è? Questa è una cosa molto molto traumatica, perché tu vedi questa cosa ferma, poi a un certo punto parte di botto. E quindi questo è il sogno che ha fatto Sara, che ringrazio. È un sogno molto particolare, perché comunque, ma noto che in molti sogni che sono arrivati ci sono delle similitudini, sembra che sogniamo un po' tutti le stesse cose, perché anche a me è successo una volta di sognare una cosa similare, ma ve lo racconterò poi in un'altra puntata. Che dire di questo? I sogni, gli orologi nei sogni parlano del nostro rapporto col tempo, probabilmente di, magari pensiamo, è una metafora delle occasioni che abbiamo perso, oppure il tempo che comunque inesorabile avanza e noi vorremmo fermarlo, vorremmo fare delle cose e non abbiamo il tempo, e quindi nel sogno ci diamo un messaggio di dire: ricordati che hai tot cose da fare. Quindi l'orologio è sempre quello che scandisce tutti i nostri momenti. Detto questo, vi farei ascoltare un'altra super mega canzone che ho selezionato questa sera per voi. Ho proprio fatto una playlist ad hoc di atmosfera, ed è la grande Stairway to Heaven di Led Zeppelin.

E bentornati dopo questa fantastica canzone dei Led Zeppelin. Siamo qui su Sogni di Provincia, io sono Angela. Abbiamo ascoltato poco fa il sogno di Sara e proseguiamo con il sogno di Andrea da Ravenna, che ci ha mandato al nostro numero, che vi ricordo, 348-7607-907. E il nostro ascoltatore ci ha raccontato questo. Ha sognato di essere in un piccolo paese sospeso sopra le nuvole, e già cominciamo bene. Infatti io questo sogno, vi posso dire, lo intitolerei Il paese sopra le nuvole. Allora, Andrea sogna questo paese che è sospeso sopra le nuvole, e nonostante lo sia, le strade sono acciottolate e illuminate da lanterne con una luce calda. Bellissimo, è come il sogno di prima, mi viene sempre da pensare. Quando penso ai paesi piccoli, mi fa sempre il pensiero ai paesi di montagna, perché sono caratteristici, hanno queste case tutte in pietra, tutte chiaramente spesso ben tenute, con i fiori. Avete presente quando ci sono quelle casine basse con anche i fiori, con delle fioriere? E quindi io quando mi parlano di paesi piccoli, io penso a questi. E quindi io penso che Andrea, se fosse in uno di questi paesini di montagna molto molto caratteristici, e lui stava camminando in questo paese incontrando persone che erano lì tutte molto tranquille, rilassate, sorridenti, molto un'atmosfera molto serena. E in questo contesto lui chiaramente si guarda attorno e nota le finestre illuminate e appunto magari le tende mosse dal vento, e lui percepiva questa atmosfera serena. Infatti è un sogno sereno questo, e la cosa bella è che a un certo punto dice che dal cielo cominciano a cadere delle piume bianche invece che la pioggia.

rappresentano il sogno di appartenere chiaramente a un posto, e il fatto delle nuvole sono, penso che siano anche un desiderio di leggerezza, e quindi tutto il contesto è veramente positivo. E quindi ringraziamo Andrea di aver partecipato alla nostra trasmissione, e ora vi faccio ascoltare un'altra canzone bellissima, a mio avviso, di George Michael, che si intitola Kissing a Fool.

Che peccato interrompere questa canzone. Mi piace tantissimo. Bentornati, Sogni di Provincia. Manteniamo questa fine di canzone che è bellissima. Allora, tutte le settimane affrontiamo la rubrica La Chiave dei Sogni, perché in questa trasmissione, oltre che a parlare di sogni, c'è questa piccola parentesi nella quale affrontiamo ogni volta un argomento. Abbiamo già parlato dell'acqua, di cosa significa sognare l'acqua, il volo, gli animali. Questa volta vi parlerei di cosa significa sognare le chiavi. La chiave nei sogni è uno dei simboli più potenti e affascinanti che ci possano essere e rappresentano, non dico sempre, ma quasi sempre, delle soluzioni oppure dei cambiamenti, perché noi abbiamo una chiave in mano e affrontiamo una porta, perché dobbiamo aprire una porta. Quindi cosa significa aprire una porta? Allora, nelle mie ricerche ho trovato varie cose, ma come si dice, aprire una porta vuol dire aprire qualcosa di nuovo, quindi aprirsi a un'opportunità. Quindi lo possiamo anche immaginare da noi che può esserci una novità nella nostra vita, una nuova fase. Quindi quando apriamo una porta ci apriamo qualcosa di nuovo. Poi invece cosa significa quando perdiamo una chiave? Perché comunque può capitare di smarrire le chiavi non solo nella vita reale ma anche in sogno, e questo significa la paura di perdere il controllo o la difficoltà nel trovare una direzione, perché vuol dire che magari noi mentalmente stiamo pensando appunto che abbiamo un cambiamento ma non lo vogliamo, perché noi non siamo convinti di questo cambiamento, e quindi smarrendo la chiave non abbiamo la possibilità di cambiare, perché non possiamo aprire questa porta e quindi la perdiamo. Può essere una interpretazione più che plausibile, ma in generale però la chiave è simbolo di potere, è il potere di aprire appunto nuove strade. E quindi devo dire che è interessante questa cosa sulle chiavi, perché per esempio una cosa molto particolare è anche la chiave che non apre niente. Se non ricordo male, in un paio di trasmissioni fa avevamo una nostra ascoltatrice che nel suo sogno con una chiave apriva parecchie porte, era come il passepartout di un hotel. Anzi, avevo soprannominato questo sogno come il sogno di Shining, perché mi ricordava molto la parte del film dove ci sono tutte queste porte, una attaccata all'altra, e la nostra ascoltatrice con la chiave le apriva tutte fino ad arrivare all'ultima. E quindi la chiave, come vi dicevo, è il simbolo di potere, e è una cosa che se non apre nulla ci dà frustrazione, oppure ci fa capire che ci sono degli ostacoli che ci stanno bloccando davanti a una situazione che dobbiamo invece portare avanti. Una cosa molto bella invece sono le chiavi d'oro, e queste ho letto che sono una rappresentazione della crescita spirituale, perché comunque l'oro ha sempre una valenza così. Gli diamo un'accezione spirituale anche, tutto quello che è dorato a me mi fa pensare a qualcosa di chiaramente di prezioso, quindi è un'occasione preziosa. E quando invece sogniamo che qualcuno ci dona una chiave, può significare che abbiamo la fiducia della persona che ci fa un dono di questo tipo. Quindi questo era un po' tutto quello che ho trovato in merito a cosa vuol dire sognare una chiave. Quindi ogni settimana affrontiamo questa cosa. Vi ricordo che se volete partecipare attivamente alla nostra trasmissione mandando i vostri sogni, potete farlo inviando un messaggio WhatsApp al numero 348-7607-907 oppure alla nostra email sognidiprovincia@gmail.com. E io aspetto anche i vostri audio, perché mi piacerebbe tanto che qualcuno avesse così la voglia di, anzi non la voglia, il coraggio, perché non tutti dicono voglio far sentire la mia voce alla radio, vogliono magari raccontarlo e aspettano che sia io a interpretarlo, perché magari preferiscono così e perché si vergognano, non vogliono far sentire la propria voce. Ma sarebbe molto bello partecipare in maniera attiva anche in questo modo.
E quindi, avendo concluso la rubrica La chiave dei sogni, vi faccio ascoltare l'ultima canzone, che è una canzone anche questa molto molto particolare di Alex Baroni, che si intitola Cambiare e che ascoltiamo adesso.

0: Bentornati dopo questa meraviglia di canzone che io amo tantissimo. Vi devo iniziare a salutare perché la puntata di oggi volge al termine. Vi do l'appuntamento alla prossima settimana, vi rinnovo l'invito a mandare i vostri sogni al nostro numero che vi ricordo nuovamente 348-760-7907 e alla nostra email sognidiprovincia@gmail.com. E vi ringrazio per essere stati con me ancora oggi in questo viaggio attraverso i sogni. Ci vediamo, ci sentiamo alla prossima settimana e niente, statemi bene, fate una buona settimana e a presto.
1: Alcuni sogni non finiscono quando ti svegli, restano lì ad aspettare.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh...

raccoglierebbe il regno dei ragni, cucirebbe la pelle e la luna

di Dio il sorriso. Ti ho trovata lungo il fiume che suonavi una foglia di fiore.

rosso. Ti ho detto dammi quello che vuoi, io quel che posso. Rosa gialla,

t'ho incrociata alla stazione, che inseguivi il tuo profumo, presa in trappola da un tailleur

0: scende la notte e la tua immagine scompare nell'ombra, accendi il tuo cuore. Alessandra Sassa è con te. Love in the World. Che il programma sia con te.
1: Sassa.
2: Alessandra Sassa. Accende l'umore. Accende la radio.
1: Sassa.
3: Che cos'è l'amore? Un forte sentimento d'affezione e di bene che si prova nei confronti di un'altra persona? Ma quando si può parlare di amore vero? Difficile esprimere a parole e dare una definizione di questo sentimento puro, disinteressato, e che sembra così complicato da trovare. Alessandra Sassa racconta l'amore in Love in the World, un viaggio musicale all'insegna del romanticismo, delle emozioni, dei sentimenti e dei ricordi, con le più belle canzoni del mondo che descrivono l'amore in ogni forma. Love in the World.
1: Bentornati, bentrovati, consueta frase ormai della vostra Alessandra Sassa, per questa nuova puntata di Love in the World. Allora, oggi affrontiamo l'argomento chiedere scusa e fare la pace. Come farsi perdonare? Ma da che parte iniziare a fare la pace? Ci avete mai pensato? Vi state trovando in una situazione in cui dovete chiedere scusa? O vorreste che vi venisse chiesto scusa? Qualcuno ha detto che chiedere scusa è un buon modo per avere l'ultima parola. Di fatto però ci sono situazioni in cui diventa inevitabile porgere le proprie scuse, soprattutto in amore, dove è importante chiedere scusa con garbo e con gentilezza.

Certo che è una prova di maturità assumersi la responsabilità delle proprie azioni, anche se a volte non si ha nessuna intenzione di ferire il partner, e certi incidenti capitano per distrazione, per superficialità, a volte anche per rabbia. Ma se il danno è fatto, non basta giustificarsi, e la cosa migliore che puoi fare, tu che mi stai ascoltando, è esercitare il controllo dei danni, rimediando quando possibile e cercando di riacquistare la fiducia che è stata violata. Perché inevitabilmente la fiducia può venire meno, viene meno. Non è detto che non venga meno, assolutamente. Quindi a volte non può bastare il semplice mi dispiace, e hai bisogno anche di una buona volontà e tanta gentilezza. Quanta gentilezza! Immane, immane.

Diciamo che le scuse sincere sono sempre un buon inizio per poter appunto farsi perdonare, però spesso bisogna fare un po' di più di quel pronunciare scusa.

Alcuni studi americani, pensate, che hanno scoperto che le persone sono più propense a perdonare quando ottengono insieme delle scuse una qualche forma di risarcimento. E quindi mi verrebbe da dire, si può pensare di offrire una birra preferita al nostro compagno, alla nostra compagna, o una cenetta cucinata da noi, o una buona bottiglia di vino, ma a volte forse tutto questo però, ahimè, non basta. Diciamo che ci sono diversi elementi che si possono usare per mettere a punto delle scuse efficaci. Innanzitutto la missione, cioè ammetti di aver agito o parlato in modi che hanno deliberatamente o involontariamente causato un danno emotivo o mentale, provocando dolore all'altra parte. Quindi mostrati magari disponibili, no? Disponibile ad accettare le tue responsabilità, che sono diverse dalla colpa, per aver contribuito a diminuire fiducia e rispetto nella relazione, che non è prettamente la relazione di coppia, perché si può commettere degli errori anche in un rapporto di amicizia tra genitori e figli, tra rapporti di lavoro. Quindi io lo dico sempre, love in the world è l'amore sotto forma di tante sfaccettature, quindi mi raccomando, disponibili ad accettare le proprie responsabilità.

0: Poi, soprattutto, la sincerità. Eh sì, le scuse sincere sono le più apprezzate. Le parole che esprimi devono essere oneste e sentite e non possono essere frutto di inganno, di costrizione o di sforzo. Lascia che escano dal tuo cuore sinceramente e non provare a manipolare i sentimenti dell'altro. Poi, non reagire. Nel corso della discussione in cui offri le tue scuse, può capitare che l'altro ti interrompa. Non cedere alla tentazione di completare il tuo discorso, di portarlo a termine. È l'altro la parte offesa e può aver bisogno di esprimere le sue sensazioni, le sue emozioni. Lascialo parlare o lasciala parlare senza timore di rappresaglia o vendetta. In questo momento ha bisogno di essere ascoltato, di essere ascoltata, e il tuo lavoro non consiste nel difenderti, ma di chiedere scusa, appunto, anche attraverso le azioni. Qui c'è bisogno veramente di tutta la tua forza di volontà e di tutta la pazienza di cui disponi. Questo in pratica significa che lascerai che ti interrompa tutte le volte che lo riterrà necessario e che con pazienza, con estrema pazienza, riprenderai il tuo discorso rispondendo alle sue domande che inevitabilmente ci saranno.
1: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

alle cose che hai detto o hai fatto al partner e immagina come ti sentiresti se fossi stata tu a subirle. Cerca di capire se hai ferito il suo orgoglio e il motivo per cui ti sei comportata male o comunque non proprio in modo eccellente, insomma. Chiarisciti le idee prima ancora di iniziare la conversazione e resta soprattutto fedele al tuo discorso. Non farti distrarre e mi raccomando, cerca sempre di centrare l'obiettivo, chiedere scusa. Non bisogna dimostrare a tutti i costi di aver ragione, ma di essere attendibile. Quindi fatti ascoltare senza mostrarti sulla difensiva e rispetta i sentimenti della controparte, che può essere un partner, un amico, un genitore, anche un figlio, per dimostrare che comunque ti prendi cura di questa persona, di questo lui, di questa lei, perché questo è importante, è fondamentale per non perdere di credibilità.

quando bisogna chiedere scusa, bisogna comunque prendersi il tempo, il cosiddetto tempo necessario. Eh sì, ora hai bisogno di tempo per calmarti e riprendere il controllo. Occorre calma per porgere le scuse e per dare delle spiegazioni. Avrai bisogno di tranquillità e quindi aspetta fino a quando non sarai sicura, non sarai sicuro di poter gestire la situazione. Questo tempo è utile anche per la cosiddetta controparte, la persona che hai ferito. Così potrà pensare ai suoi sentimenti e non essere impulsiva. Non pretendere subito il perdono, perché potrebbe sembrare che ne hai bisogno. Probabilmente occorrerà del tempo per elaborare in modo adeguato i sentimenti. Il perdono è un processo interiore, non è un evento, e se le parole sono importanti, ancora più importanti sono le azioni che seguono le scuse. Questo è la verità, questo è un dato di fatto. Guarda nella profondità dei tuoi sentimenti, sii sincero, sii sincera. Soprattutto sii sincero quando esprimi con le tue parole i tuoi concetti, i tuoi stati d'animo. E sicuramente questo sarà efficace per ottenere quel perdono tanto sperato.

0: Moonlight.
1: Spiegazioni e scuse. In realtà dovete sapere che ci sono due scuole di pensiero. In merito alle spiegazioni e al porgere le proprie scuse in amore, c'è chi sostiene che non si debba mai in amore chiedere scusa, un po' come nel film Love Story. Non so se l'avete mai visto, Love Story. Mentre c'è invece chi pensa che sia necessario appianare ogni forma di rancore e costruire sempre in ogni occasione la pace di coppia. In ogni caso direi che in fondo è dentro di noi capire quando è il momento, se è il momento giusto di chiedere scusa, e appena ci sentiremo pronti, allora spieghiamo alla nostra lei, al nostro lui, perché ci siamo magari comportati male. Facciamo in modo che possa comprendere che non volevamo ferirlo, ma soprattutto è importante che noi cerchiamo di trasmettere la nostra onestà, la nostra sincerità, ma soprattutto facciamogli capire, facciamole capire, che ci assumiamo le nostre responsabilità e che in fondo noi abbiamo bisogno dell'altra parte perché l'amiamo. Un po' come cantano i New Trolls con Io che ho te.

Soprattutto, miei cari amici e amiche di Love in the World, quante volte ci è capitato magari di offendere il nostro lui o la nostra lei con parole massacranti che proprio feriscono come delle pugnalate, ma che poi magari

0: Hanno mai, amico, amica, le opportunità, ne sono sicura. Se le scuse sono sincere, il rapporto diventa più forte e la fiducia e il rispetto aumentano. E anzi, ci potrebbe essere una spinta a un maggior consolidamento della relazione. Ne sono certa.
1: Can I say, dear, after I say I'm sorry?

0: know that I made you cry, and I'm so sorry, dear. What can I say, dear, after I say I'm sorry?
1: E poi comprendi di cosa ha bisogno il partner, la tua partner, e trova la soluzione. Il suo interesse sincero gli farà capire che di te potrà fidarsi ancora. Quindi non cercare di evitare di riconoscere la tua responsabilità e cogli questa opportunità per dimostrare il tuo interesse verso di lui e il vostro rapporto, oppure il tuo interesse verso di lei e il vostro rapporto, perché naturalmente sbagliano le donne, ma sbagliano anche gli uomini. Chiedere scusa ti rende una persona integra e degna, ed è una prova di forza che assolutamente non sminuisce la tua persona. Non è una prova di debolezza, anzi, tutt'altro. Anche Lucio Dalla canta: scusa,

Naturalmente bisogna trovare anche le parole giuste da usare per chiedere perdono. Puoi usare tutti i formulari del mondo, ma alla fine le parole migliori sono quelle che ti escono dal cuore, perché sono le più vere, le più sincere. E se poi proprio non sai che parole usare, a volte è meglio il silenzio, però puoi sempre utilizzare i cosiddetti libri d'autore per chiedere scusa. Però io sono dell'idea che tutto ciò che detta il nostro cuore, la nostra pancia, perché è della pancia che nascono le emozioni, i sentimenti, come dicono gli illustri analisti della mente e del cuore, usiamo la nostra pancia anche proprio per tirar fuori le nostre emozioni e per far capire che siamo veramente affranti e dispiaciuti per gli errori commessi. In fondo non ci sarebbe bisogno di amore se la perfezione fosse possibile. L'amore nasce dalla nostra imperfezione, dal nostro essere diversi e anche sempre bisognosi del perdono, dell'incoraggiamento e di quella metà mancante di noi stessi che stiamo cercando, come dice il mito greco, per completarci. Quindi chiediamolo questo perdono.

0: fondo sono tanti i modi con cui si può chiedere il perdono, le scuse. Non riuscite magari a farlo col dialogo? Perché temete di non riuscire a controllarvi, di mantenere quella calma, di avere quella tanta pazienza di cui abbiamo parlato durante questa puntata? Beh, premesso che chiedere scusa è una buona abitudine che si dovrebbe sempre avere in qualsiasi tipo di rapporto, ci sono altri metodi per chiedere scusa. Le canzoni naturalmente possono servire. Si possono però anche usare dei semplici messaggi di scuse dopo un litigio. Oppure tornare un po' alle vecchie sane abitudini di una volta, che abbiamo un po' perso in questa nuova era fatta di Facebook, Instagram, TikTok, di questi social, di questi WhatsApp. Tornare al vecchio sistema, carta e penna. Scrivere una lettera per chiedere scusa alla persona amata. Se l'avete combinata grossa e volete convincere quindi il vostro lui, la vostra lei a ricominciare, mettendo il passato da parte, quella fetta di passato che non piace, insomma, perché non optare per una lettera di scuse come si faceva una volta? Una lettera d'amore in cui si chiede il perdono. Una lettera in cui si chiede scusa appunto per gli errori commessi, per aver magari trascurato, dimenticato o aver usato parole un po' troppo forti nei confronti dell'altro. Mettete da parte in un angolino l'orgoglio. Sempre mettere da parte l'orgoglio, anche scrivere una sana lettera, piuttosto che perdere per sempre la vostra dolce metà. E dall'altra parte ci deve essere anche tanta buona volontà di saper perdonare, come canta Neck.
1: Difficile volersi bene, non metterci mai le catene. La somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori. In mezzo al casino del mondo, negli

0: notte.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: italiana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Media Radio Castellana, la tua radio del

E dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347, ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete all'ascolto di MRC Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!

per strada. Il primo è un cane di guerra e nella bocca ossi non ha e nemmeno violenza.